0: vanuit het hart van Friesland. Friesk FM. Friesk
1: FM. C'è folla tutte le sere, il cinema di Bagnoli.